0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. In apertura il meteo, pressione torna ad aumentare sul Piemonte favorendo un rapido miglioramento del tempo con nuvolosità in diminuzione, cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Qualche nube in più sulle Alpi e sulle aree pedemontane, in serata ampie schiarite sulle pianure, venti deboli e temperature stazionarie con lo zero termico intorno ai 4.000 metri. Meloni a Vercelli per RISO 2026, l'agricoltura è al centro della nostra azione, la Presidente del Consiglio all'inaugurazione ufficiale, tre temi caldi, il ruolo delle donne, la qualità del Made in Italy e la lotta ai falsi. È morta Emma Bonino, anima di mille battaglie radicali, nata a Bra in provincia di Cuneo, venne eletta nel 1976 a 28 anni alla Camera, commissaria europea e più volte ministro, le era stato diagnosticato un tumore al polmone nel 2015. La rinuncia del vescovo di Alessandria Gallese, al suo posto il vescovo di Acqui Testore. La decisione dopo le polemiche sullo stile di vita del prelato. A gennaio la visita apostolica ordinata dal Papa per verificare la situazione. Chiudiamo con lo sport. Barbolini torna sulla panchina della Igor Novara. Per il tecnico modenese parte ufficialmente l'avventura sulla panchina delle Zanzare. Il ritorno dopo 6 anni alla guida della Igor, con cui l'allenatore in passato ha ottenuto numerosi successi. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Al prossimo appuntamento.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Controllato pressione pneumatici?
5: Fatto.
4: Carburante e livello olio?
5: Fatto.
4: Regolato specchietto e sedile?
5: Fatto.
4: E hai verificato la scadenza della revisione?
5: No!
6: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
1: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
0: Ah, e per la cucina?
1: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
0: E per i pagamenti?
1: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
0: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7:02.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. In apertura il meteo, pressione torna ad aumentare sul Piemonte favorendo un rapido miglioramento del tempo con nuvolosità in diminuzione, cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Qualche nube in più sulle Alpi e sulle aree pedemontane, in serata ampie schiarite sulle pianure, venti deboli e temperature stazionarie con lo zero termico intorno ai 4.000 metri. Meloni a Vercelli per RISO 2026, l'agricoltura è al centro della nostra azione, la Presidente del Consiglio all'inaugurazione ufficiale, tre temi caldi, il ruolo delle donne, la qualità del Made in Italy e la lotta ai falsi. È morta Emma Bonino, anima di mille battaglie radicali, nata a Bra in provincia di Cuneo, venne eletta nel 1976 a 28 anni alla Camera, commissaria europea e più volte ministro, le era stato diagnosticato un tumore al polmone nel 2015. La rinuncia del vescovo di Alessandria Gallese, al suo posto il vescovo di Acqui Testore. La decisione dopo le polemiche sullo stile di vita del prelato. A gennaio la visita apostolica ordinata dal Papa per verificare la situazione. Chiudiamo con lo sport. Barbolini torna sulla panchina della Igor Novara. Per il tecnico modenese parte ufficialmente l'avventura sulla panchina delle Zanzare. Il ritorno dopo 6 anni alla guida della Igor, con cui l'allenatore in passato ha ottenuto numerosi successi. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Al prossimo appuntamento.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
7: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
6: Ah, quindi più qualità, più scelta.
7: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
8: Asta del mobile!
9: Geniale, vero?
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
5: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
4: E per le pareti?
5: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
4: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
5: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in Corso Stati Uniti 55.
6: patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: talk about.
1: Radio Frejus.
2: Musica particolare per un pubblico speciale.
3: Radio Frejus.
4: All aboard for Night Train.

0: Sono le 7 e 37 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
5: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
4: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
5: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 in punto.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
0: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto e un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade regionali. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie, dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
1: Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: ever gonna see Mo popping a note. You ever gonna see Zo popping a smoke.
1: Sono le 8 e 36 minuti.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
4: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
2: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi. E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia. Il servizio di Laura Carchiti.
5: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni, fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo scioglimento dell'esercito iracheno contribuì ad alimentare l'instabilità, creando anche le condizioni che anni dopo avrebbero favorito l'ascesa dell'ISIS. Ma l'11 settembre modificò profondamente anche la vita quotidiana. Negli aeroporti furono introdotti controlli molto più rigidi, porte blindate nelle cabine di pilotaggio e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati.
2: Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima mostra del cinema di Venezia. In serata il verdetto della giuria. Due i favoriti secondo la stampa internazionale: il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Raquel Szor sulle spietate esecuzioni dei droni e dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina che supera 4-2 il Venezia, show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
6: Sono stati bravissimi perché sotto di 1-0, nonostante potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
2: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
7: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio! È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori, sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio, possiamo essere chi vogliamo! Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
8: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
9: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
10: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche, e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
9: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
11: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romea, nella sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
12: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
13: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 9 in punto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Vi informiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previsti chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Frejus Meteo.
2: Situazione meteorologica. L'area depressionaria che ha interessato al nord-ovest negli ultimi giorni, portando condizioni instabili e un calo delle temperature, si allontana verso sud-est, mentre un promontorio di alta pressione si estende dalla penisola iberica e dalla Francia verso le regioni alpine. Da questi giorni torneranno pertanto a prevalere condizioni in gran parte soleggiate, a parte una temporanea vezione di aria umida da est, che determinerà un nuovo aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni. Il tempo anticiclonico perdurerà nel complesso ancora qualche giorno, con condizioni in gran parte soleggiate e temperature in aumento associate a caldo moderato e valori massimi comunque inferiori ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo nel corso della notte fino al mattino con nuvolosità nuovamente più estesa sulle zone di pianura e collina, sui primi tratti vallivi piemontesi, sulla bassa Valle d'Aosta e sul Cuneese fin verso l'interno delle valli. Schiarite più ampie sull'interno delle valli torinesi, sulla Valle d'Aosta e sulle valli del nord del Piemonte, in particolare sull'Ossola. Nel pomeriggio condizioni più soleggiate con addensamenti sui settori montani piemontesi, soprattutto sui tratti di media e bassa valle. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 10-14 gradi. Massime stazionarie o in lieve aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con possibili addensamenti sulle zone di pianura, di colline e sui primi tratti vallivi tra Cuneese, Torinese, Biellese, Novarese e Verbano, con ampie schiarite sull'interno delle valli, sulla Valle d'Aosta e tra Astigiano e Alessandrino. Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a diradarsi ovunque, con passaggio a condizioni più soleggiate. In giornata soleggiato o velato, con addensamenti sui settori montani piemontesi, soprattutto sui tratti di media e bassa valle. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con formazione di cumuli sparsi sui settori montani nelle ore pomeridiane, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in lieve aumento sui 22-26 gradi.
3: Lo Zenti, questo ronzio, è la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. Da acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
4: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
5: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
4: Venerdì 11 settembre, tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
5: E sabato 12 settembre, shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
4: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
6: Ogni destinazione ha il suo CAP. la famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
7: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
6: In piazza Europa 18 a Bardonecchia.
7: La tua prossima destinazione? K10052.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 9 e 37 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Vincita record al Superenalotto centrato il 6 a Oggiono, provincia di Lecco. Con una schedina di appena 5 euro sono stati vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Alimentazione e infanzia, se ne è parlato in un recente workshop, sentiamo.
2: La dieta mediterranea come ispirazione di un nuovo modello di alimentazione per l'infanzia è quello proposto da Plasmon, oggi parte del gruppo italiano New Princess, in occasione del workshop istituzionale La politica del fare a tutela del bambino, che si è tenuto a Sabaudia, in provincia di Latina. Da parte dell'azienda la conferma dell'impegno a valorizzare il sistema agroalimentare italiano, spiega Angelo Mastrolia, presidente gruppo New Princess e Plasmon.
3: Plasmon ha rappresentato per tante generazioni la nutrizione per i più piccoli. Noi oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando le filiere del latte, quelle più pregiate, per dare alle mamme un prodotto di eccellenza.
2: Il workshop istituzionale si è svolto al termine di un importante appuntamento scientifico, programma Academy, dedicato ai giovani pediatri. Elvira Verducci, presidente Società Italiana di Nutrizione Pediatrica.
4: Bambino non è un piccolo adulto e quindi è proprio importante il ruolo dei pediatri che entrino nel merito di dare dei consigli nutrizionali coerenti con quelli che sono i fabbisogni nutrizionali, però alimentazione che deve essere comunque anche sicura.
2: All'evento di formazione promosso in partnership con le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon ha partecipato anche Gianluigi De Paolo, presidente Fondazione per la Natalità.
5: Si cerca di mettere insieme il mondo della sanità, il mondo delle imprese, il mondo dell'associazionismo per fare insieme squadra. Senza questa alleanza è inutile che parliamo di natalità, non risolviamo assolutamente nulla.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
7: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1.000 euro.
6: Ah, E per la cucina?
7: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
6: E per i pagamenti?
7: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
6: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
8: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
9: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
8: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
10: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
11: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. In apertura il meteo, pressione torna ad aumentare sul Piemonte favorendo un rapido miglioramento del tempo con nuvolosità in diminuzione, cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Qualche nube in più sulle Alpi e sulle aree pedemontane, in serata ampie schiarite sulle pianure, venti deboli e temperature stazionarie con lo zero termico intorno ai 4.000 metri. Meloni a Vercelli per RISO 2026, l'agricoltura è al centro della nostra azione, la Presidente del Consiglio all'inaugurazione ufficiale, tra i temi caldi il ruolo delle donne, la qualità del Made in Italy e la lotta ai falsi. È morta Emma Bonino, anima di mille battaglie radicali, nata a Bra in provincia di Cuneo, venne eletta nel 1976 a 28 anni alla Camera, commissaria europea e più volte ministro, le era stato diagnosticato un tumore al polmone nel 2015. La rinuncia del vescovo di Alessandria Gallese al suo posto il vescovo di Acqui Testore. La decisione dopo le polemiche sullo stile di vita del prelato. A gennaio la visita apostolica ordinata dal Papa per verificare la situazione. Chiudiamo con lo sport. Barbolini torna sulla panchina della Igor Novara. Per il tecnico modenese parte ufficialmente l'avventura sulla panchina delle Zanzare. Il ritorno dopo 6 anni alla guida della Igor, con cui l'allenatore in passato ha ottenuto numerosi successi. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Al prossimo appuntamento.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Megan.
1: Cocktail FM, Radio Prejus.

0: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Vi informiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previsti chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 0606. Sapremo consigliarti al meglio.
7: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo 3 KO di fila e il cambio in panchina Vanoli per Grosso, la Fiorentina trova i primi 3 punti stagionali nel match che ha aperto la quarta giornata di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 per i Viola a Venezia, a segno con Adam Seinout. Meglio di così non poteva iniziare a Firenze il Vanoli bis.
2: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa, penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato. E inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante.
1: Resta fermo a quota zero il Venezia, quarta sconfitta su 4 gare, il tecnico stroppa.
3: È una sconfitta che mi brucia, fa male, però mi tengo il carattere della squadra, la capacità che comunque non ha mollato, ha cercato di reagire, e bisogna assolutamente pensare in positivo nel lavoro, anche nella capacità, perché l'emergenza dietro ci condiziona dall'inizio del campionato.
1: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 il match di cartello del turno con una delle 3 capoliste alla Lazio che ospita il Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari, domani Lecce Monza Napoli Bologna e Sassuolo Juventus, lunedì chiusura del turno con Como Parma Torino Roma e Inter Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, ieri Benevento Verona 3-1 e 2 vittorie in trasferta, l'Arezzo 1-0 a Empoli, Lentella 4-1 a Pisa. Oggi altri 5 incontri e domani la capolista Palermo di scena ad Avellino. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori, Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia e gli europei maschili, torna in campo l'Italia stasera a Modena opposta alla Grecia nel secondo incontro del girone. Il centrale azzurro Gianluca Galassi sottolinea il valore della vittoria al debutto nella serata di Napoli.
4: Era importantissimo e lo è stato sicuramente, magari la Svezia non era una delle top a livello europeo, ma comunque ha fatto vedere delle belle cose. Poi c'era l'incognita, no, del giocare all'aperto, che né noi né loro siamo abituati, ma non sapevamo cosa sarebbe potuto succedere. Siamo stati bravi dall'inizio, secondo me, a imporre il nostro gioco e anche dopo lo stop a continuare a imporlo e tenere fino alla fine.
1: Tennis, definita la finale maschile degli US Open, Zverev ha battuto 3-7-0 Khachanov e domani sfiderà per il titolo Shelton, che nel derby statunitense ha avuto la meglio 3-1 su Tiafo. Oggi la finale femminile Sabalenka Rybakina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
7: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
6: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro, con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
7: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
8: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
9: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
8: E per le pareti?
9: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
8: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
9: Di Blasi, Edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
17: A Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
18: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
19: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
20: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
21: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
20: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
22: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
23: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
1: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
0: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Noi donne sempre in movimento. Eleganti, appariscenti, sexy, divertenti. Bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
4: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e 35 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
1: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Taganrog. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
1: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi due settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
2: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
1: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
2: E con questo è tutto, a più tardi. Radio
3: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romain e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
8: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 12 in punto.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
8: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
9: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
8: Ah, quindi più qualità, più scelta.
9: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
10: Asta del mobile!
11: Geniale, vero?
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
1: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
0: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
1: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC, per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
0: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui. Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno

0: L'impegno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente è il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
2: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
1: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
0: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Intanto il presidente iraniano Pezeschian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del MIMIT, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi campeggiano gli interrogativi sull'intelligenza artificiale, tra opportunità di crescita per l'Europa e rischi, alla luce delle riflessioni illustrate ieri da Mario Draghi e dalle clamorose dimissioni in una delle società americane più avanzate nel settore. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se non si controlla parte della catena del valore. Sono le parole che l'ex banchiere centrale Mario Draghi ha pronunciato in una intervista al Financial Times sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale economico confermato dalle stime della Commissione europea: entro il 2030 l'economia dei dati è destinata a superare gli 800 miliardi di euro, arrivando a pesare per oltre il 5% del PIL continentale. Ma non è tutto oro quel che luccica. Le persone che sviluppano intelligenza artificiale credono che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. È l'allarme lanciato da Jacob Coxon, un ricercatore britannico di 27 anni che ha annunciato su X le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana principale concorrente di OpenAI, proprio per le preoccupazioni legate alla sicurezza. La stessa Anthropic ha messo in guardia sui rischi della sicurezza nazionale. Da un rapporto emerge che l'Iran avrebbe usato in modo malevolo l'intelligenza artificiale americana Cloud per tracciare le navi da guerra statunitensi e individuare le vulnerabilità così da poterle attaccare.
0: Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Il numero uno del tabellone, 2 del mondo, contro un tennista di casa, 4 del ranking. Alexander Zverev da una parte della rete, dall'altra Ben Shelton, il 23enne di Atlanta, che sogna di vincere il suo primo slam e riportare dopo 23 anni la bandiera a stelle e strisce sul trono degli US Open. L'ultimo americano a trionfare a New York fu Andy Roddick nel 2003. Shelton ha fermato la corsa del campione in carica, Alcaraz, nella maratona notturna in 5 set. In semifinale ha vinto in 4 set il derby con Tiafo, ma l'ultimo ostacolo è ancora più alto, perché Zverev sta vivendo forse la sua miglior stagione: 52 vittorie, 13 sconfitte finora, terza finale slam consecutiva dopo il Roland Garros vinto all'ultimo atto contro Flavio Cobolli e Wimbledon perso con Jannik Sinner, sempre vittorioso nei 5 confronti diretti con il mancino statunitense. Per sapere come andrà a finire, appuntamento alle 21 di domani, ora italiana. La seguirà di sicuro anche Jannik Sinner. Dopo lo stop per i problemi al ginocchio e le terapie che hanno dato riscontri positivi, il numero uno del mondo può tornare ad allenarsi. Il rientro agonistico è in programma per il torneo di Pechino al via a fine mese.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
9: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20. Sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Ogni destinazione ha il suo CAP.
5: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
4: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
5: In Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
4: La tua prossima destinazione? K10052.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Ancora buone notizie. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
6: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: That was a David Bowie song.
1: Sono le 13 e 35 minuti. Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. Da cacia, rosato, melato, di castagno.

0: colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele Abruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
0: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
1: E per le pareti?
0: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
1: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
0: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
2: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: era tutta un'altra storia.
1: Radio Frejus Meteo.
2: Situazione meteorologica. L'area depressionaria che ha interessato il nord-ovest negli ultimi giorni, portando condizioni instabili e un calo delle temperature, si allontana verso sud-est, mentre un promontorio di alta pressione si estende dalla penisola iberica e dalla Francia verso le regioni alpine. Da questi giorni torneranno pertanto a prevalere condizioni in gran parte soleggiate, a parte una temporanea vezione di aria umida da est, che determinerà un nuovo aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni. Il tempo anticiclonico perdurerà nel complesso ancora qualche giorno, con condizioni in gran parte soleggiate e temperature in aumento associate a caldo moderato e valori massimi comunque inferiori ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo nel corso della notte fino al mattino con nuvolosità nuovamente più estesa sulle zone di pianura e collina, sui primi tratti vallivi piemontesi, sulla bassa Valle d'Aosta e sul Cuneese fin verso l'interno delle valli. Schiarite più ampie sull'interno delle valli torinesi, sulla Valle d'Aosta e sulle valli del nord del Piemonte, in particolare sull'Ossola. Nel pomeriggio condizioni più soleggiate con addensamenti sui settori montani piemontesi, soprattutto sui tratti di media e bassa valle. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 10-14 gradi. Massime stazionario in lieve aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con possibili addensamenti sulle zone di pianura, di colline e sui primi tratti vallivi tra Cuneese, Torinese, Biellese, Novarese e Verbano, con ampie schiarite sull'interno delle valli, sulla Valle d'Aosta e tra Astigiano e Alessandrino. Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a diradarsi ovunque, con passaggio a condizioni più soleggiate. In giornata soleggiato o velato, con addensamenti sui settori montani piemontesi, soprattutto sui tratti di media e bassa valle. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sugli 11-15 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con formazione di cumuli sparsi sui settori montani nelle ore pomeridiane, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in lieve aumento sui 22-26 gradi.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
9: Ehi, quanta fretta, dove corri?
10: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
9: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
10: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
9: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
10: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La vittoria della Fiorentina a Venezia nel segno del 3-3 come i primi punti stagionali dei Viola e i gol di Mastantuono ha introdotto la quarta di Serie A che prosegue oggi, aperto da Genoa a Frosinone. Il sabato propone alle 18 quello che tradizione e classifica alla mano è il match di cartello del turno. La Lazio, una delle tre capoliste a punteggio pieno, ospita il Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti. Duchi operato per una frattura alla mano. Al suo posto debutta Schuta. Alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
2: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
1: Lunedì chiusura del turno con le gare di tre reduci dalla Champions: Como in casa col Parma, Roma in trasferta col Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Giunta alla quarta giornata anche la Serie B, in testa alla classifica da sola a punteggio pieno, c'è il Palermo di scena domani ad Avellino. C'è la firma di Marco Bezzecchi.

0: nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico il pilota Aprilia centra la pole col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, ha archiviato il successo sulla Svezia e le emozioni del debutto nell'arena all'aperto di Piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia affronta stasera il secondo match della fase a gironi degli europei maschili. A Modena alle 21, azzurri opposti alla Grecia, il centrale Gianluca Galassi.
1: Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale giochi di Mediterraneo, no? E sappiamo quello che possono fare, noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi, quindi non vediamo l'ora per fare un'altra grande partita di livello. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europeo è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti a battagliare per diverse partite.
0: Sempre a Modena gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovacchia, martedì la sfida alla Repubblica Ceca, giovedì con la Slovenia l'ultimo impegno del girone che qualifica le prime quattro agli ottavi. Tennis, gli US Open eleggono stasera la loro regina. Alle 22 ora italiana si sfideranno per il titolo l'attuale numero uno del mondo Arina Sabalenka e Elena Rybakina, che comunque vada sarà da lunedì la nuova leader della classifica. Domani la finale maschile metterà di fronte Zverev e Shelton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
6: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
5: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
3: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
7: Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele. Gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.
8: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
20: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
21: Oh!
20: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
22: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
23: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: A Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19esima edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
4: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
5: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
4: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
6: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
7: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
6: Ah, e per la cucina?
7: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
6: E per i pagamenti?
7: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
6: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Bentornati all'ascolto. Nella duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
2: La mia bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che avevano conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità tessere in casa quello che serviva per il fabbisogno domestico, diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi. Quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
1: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del Settecento, una cosa incredibile. Per fare che tipo di manufatti?
2: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo, del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo, Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità. Quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi,

0: medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
1: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
0: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Marta Cucchia e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
1: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
2: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
1: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro, con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più a costi contenuti.
2: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Ogni destinazione ha il suo CAP.
2: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
1: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
2: In Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
1: La tua prossima destinazione? K10052.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
8: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.
10: Salida del vuelo con destino a la...

0: dormire.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un incidente fra Tortona e Alessandria Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che oggi e domani si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco e sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romea e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
6: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del

0: Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exillescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 17:03.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
6: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
5: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
6: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
5: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
7: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
8: Signora, dipende dal sogno.
7: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
8: Ma facile da usare.
7: Ecco, è un po' classica.
8: Ma moderna.
7: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
8: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
9: Radio Frejus. Professionisti della pubblicità. Per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: le 18 e un minuto.
1: Due minuti, un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree e immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.

0: San Michele con gusto di Meliga la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungodora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
3: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
2: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
3: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
2: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: le 18 e 35 minuti.
1: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
2: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
1: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più a costi contenuti.
2: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
7: Facile, nel contenitore della plastica.
6: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
7: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
6: Esatto.
8: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Radio Frejus, la differenza la senti. Thank you.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona serata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
4: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
1: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
0: Ah, e per la cucina?
1: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
0: E per i pagamenti?
1: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
0: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
2: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. Da acacia, rosato, melato, di castagno, colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
3: Ogni destinazione ha il suo cap.
4: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
3: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
4: In Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
3: La tua prossima destinazione? K10052.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 20 in punto. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 0606. Sapremo consigliarti al meglio.
3: Y'all still want me to come with you?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente fra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente fra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
1: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 22 in punto.
1: No, che disastro!
2: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare.
1: Presto, venite!
4: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
0: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
0: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

have. God bless the child that's got his own.

0: Anche per questa sera Radio Fréjus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:32.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.